0: Pone de quando stiamo per andare. Grazie.
1: Siamo per chiederci.
2: Seven, I think 22 Javi, it's an escort for 8585 North 56.